tanto se vuoi che sono si sparilla, non top, non è da top, non text.